0: poi vediamo. Un mio altro che chiama di vieni qui. Tanta raga che corre fuori. Mi vedi qua.
1: Nobody bowed the boy. Stone Dean. É tudo que a boca come. Stone. Stone Dean. Meu atabaque de cu. Meu beribau de raboi. Meu beribau de raboi. Chitidondi.

quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabit

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla bocchetta del babuino, dal 1265 al 1321, dal cellulare alla sua cittadina, adesso la nostra vita la rende del 4%, dalla carota della tibia, dal 1968, dal fegato, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere, ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo per il terziario di tabacco, ho detto, non sei un mistero, non sa cosa vento, segno il fuoco, il passato, il futuro, ho detto, qua per farsene così,

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Arps et lui.

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura,
2: with usura,
0: with usura.

e per me nella città dove. Già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare

il fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam.

A Tribus, a Bruxelles, a Parigi, a miei piedi, alla segretiva telefonica, al magnifico Lettone, a Santa Flora, al Sogno, agli Avanti 7, alla Finestra, alla Vespucci 25, a Susanna Lettone, a Castiani Raleigh, Crisis, alla Musique, alla Antietico, alle proposte terri, culturali, complessioni che sono parus putredini, al Marcorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, perché mi sono un confine organico che porto per godere, e riuscirò dopo la propria tradizione, riuscirò una moltitudine, riuscirò per salvare la mia vita, stato in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, male sportis, di fronte a te, tocci di fronte a te, di fronte a te, di fronte a silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.